des mots doux, dis des si, si, biga c'est ta papa, si. Sur ton accordéon, tu touches à touche, écoute les pas, c'est la gêne, tu bouts des doigts, dossier le son, j'ai assez, tu m'étais, t'étais pas, t'es pas sans faire maman, elle en a tout cassé. Est-ce qu'on n'en est plus jamais dans la scène, mais c'est qu'un film, les mélodies, qu'est-ce qu'il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est